sul marciapiedi, la mano stendi a tutti e un soldo chiedi, e pur pensare che tanto tempo fa

vecchio boxer, nessuno ti ricorda. Vecchio boxer, il mondo presto scorda.